0: Radio Intervalle,
1: la radio bio
0: et locale.
2: Che sui badi tenebre, le uge, benvenus fais da uies, le uge, un lugave cur drimme i dussami, le uge, le uge, le uge rame.
3: Fazende de safran,
2: nei pa sentir lo temps, chi demorei u annado.
3: En pantaisa, ambe de poesio do mundo do caire, e de musico d'Occitanio tutto.
2: La vache alla magrano, io il paese su plan.
3: Che raggio e tres fulisso, come lo saumon, curo remonto di nurimo.

0: கவர்ச்சி
1: sui badi tenere leuje embelus pais da yes leuje un lugave cure dreme du same leuje leuje leuje a me
2: fazendo e safrão
1: nei pa sentir lu tem chi demore u annado
2: em pantaisa ambe de poesia do mundo do caire e de musico d'Occitanio tutto.
1: La vascia alla Magrano, io il paese su plan.
2: Che raggio e tres fulisso, come lo saumon, curo remonto di Nuriu.